0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: E pieno il paniere, a penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Vadi quando esce chiuda!
1: Ma...
0: Boh!

0: e una donna gelosa. Un breve istante l'arrivando, eccomi!
1: Sono strego di quasi più non prego.
0: In questo pagliere, cibo e vino.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: prudente. Sì, qual è il vostro disegno?
1: Allora me ne feci il ristato, lo scagelato di mia sorella.
0: La tanti!
1: Sì, ma scusa, non è per dire a me, ma sono già me.

0: dolci, e la volta il sentiero di serpo. Addio.
1: Sentissi il rito portapoce del giardino, da qua e nel fondo, a mezzo della canna, un piccio varco guida ad un antro scuro, rifugio impenetrabile e sicuro.
0: Aperta la foga, fa scarpia sui spiriti.

0: celato, Bonaparte!
1: Prende fuoco!
0: Un spegnato sfracellato e mio papà nel sepù!
1: Scritto dice!
2: Sogna cola!
0: E mi dici parola! Onde giunge la notizia!
1: Scritto dice la vittoria!
0: E questa sera gran fiaccolata per via Nicola Palazzo Farnese! Ed una posita nuova cantata con gloria tosca!

0: eccellenza di gran giubilo. Apprestate per il Te Deum. Resta, non mi trovo, ma fruto ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola! Attenta! Ai carceri!
0: È un'altra chiave, un indizio!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo pallone tu lo conosci? Certo! Il cesto del Vittor, ma non di meno, con tutte le che sai, io fui.

disse egli stesso, ond'io l'avea già messo, al riparo. Libera me, Domine.

di tuoi cavalli addossi, chissà dove sia, sfatti scattaglio l'opera sua stregoneria.

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: nostra palazzo.
1: Un ciambellano uscia furore in traccia.
0: Apri,

0: sei giunto.
1: Entri in buon punto.
2: Comanda la tuono, comanda la caccia.
3: Un Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a merma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Allo scavalco lesto il muro del giardino coi miei cagnotti.

0: Conte, ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

0: l'asilo me la villa e che le asia nascosto.
1: Nego, nego!
0: Ia cavalier.

0: consiglio. Dite, dove dunque angelo?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, dov'è?
1: Non lo so! Dove terrà di colpa?
0: Eccola!
2: Oh, io, dopo!

0: come può dir ferrare a tentare
1: questo saggio di scommetta
0: e scoprita come dove
1: alla regola
0: tartaruga
1: alla parte di cipolla
0: mirasse

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, morte le volte.

0: simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordin ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!